Bianco, darling Bianco, ited mo't wen mo, taag ka sartat Mexico, di mo panunutin, di magastota, sa di Mexico, Pampanga.